L'unica storia che poi rimane è quella di un amore perduto. E tanti pensano che sia quella la più romantica, la più poetica, e scrivono mille romanzi. Ma in verità è solo brutta e banale, è triste e facile come la pioggia senza fine. E tu? E tu dove sei? Dove sei andata? Ti prego, ritorna.